0: io sono Viviana Laisa.
1: Sì, Viviana Laisa.
2: Viviana Laisa. E sei anche Viviello D.
0: Certo.
2: Dai.
0: Sì, dai. Però oggi Viviana Laisa di più, dai.
1: Senti, ma i programmi sì. per il weekend, Vivi.
0: Allora, oggi mi sa che vado al compleanno di Sgarbi a Venezia.
2: Cosa?
0: No, davvero, mi hanno invitato, quindi mi
1: ma
0: sa
1: come
0: che
1: sarebbe a dire che ti hanno invitato al compleanno di Sgarbi?
0: È il suo compleanno, facciamogli gli auguri e poi vi faccio qualche foto.
2: Ma non
0: faccio
2: compie Sgarbi.
0: E poi, sì. Qua, non lo so.
1: Sì, e poi ti fai il baccaro tour. Vabbè, allora ma guarda, ma la vita di Viviana, ma perché no, noi non l'abbiamo?
2: Infatti, sai la vita in vacanza?

0: ci sì. sta. Le 9 un minuto, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Ciao,
3: ciao amici.
4: Breaking news. Pompei e Napoli, le due tappe della visita odierna di Papa Leone XIV nel giorno in cui ricorre un anno dall'elezione al Santo Soglio. Il pontefice dovrebbe incontrare anche la madre di Domenico, bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco. Nuove ostilità nello stretto di Hormuz fra Stati Uniti e Iran e reciproche minacce. Mentre procede il negoziato, ma secondo fonti internazionali si cercherebbe solo un accordo limitato. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane dopo un attacco contro 3 proprie navi. Garlasco, la difesa di Andrea esempio al lavoro per smontare le nuove accuse della procura di Pavia. Questa chiede la revisione del processo sul delitto di Chiara Poggi, indicandolo come unico indagato al posto di Alberto Stasi per omicidio volontario aggravato. Ricerche a Tarcento in provincia di Udine, dove si presume siano scomparsi una 49enne, i suoi due figli di 14 e 16 anni e 4 cani. Di loro non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile. La famiglia del piacentino stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Basket in gara 1 dei playoff promozione di A2. Verona batte 80-78 Brindisi a Fil di Sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Sport.

Percorri i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.

giorno preferito della settimana dei matti del matinè. Ciao a tutti, sono Viviana, c'è Martino in regia e noi cominciamo oggi. Eh sì, è il nostro momento dopo la family. Salutiamoli Ale De Biasi, Carlotta, Enrico Sisma. Comunque è vero che vado dopo a Venezia, quindi farò probabilmente un video sui miei social, Viviana Rapi. Vedremo, magari lo mettiamo anche su quello di Radio Company, o forse non è il caso. Comunque, le mirabolanti avventure del weekend di Viviana, ma soprattutto le vostre. Se vi va di raccontarci cosa farete, se avete già un programmino, un progettino, vi siete organizzati per questo weekend di maggio, ce lo dite con un messaggio o con un vocale al 333-2688-688. Noi abbiamo dei regali pazzeschi, incredibili da farvi anche oggi, quindi state con noi fino alla fine, till the end. Adesso Alex Warren, Fever Dream su Radio Company.

0: lo scoprirete nel pomeriggio sui miei social, Viviana Rapi. Ma voi cosa fate questo weekend? Sentiamo. Ma
1: comunque, dal tono di voce al sisma gli prude un po', che vai al compleanno di Sgabbi. Dici? Poi lo devo via, dai.
0: Dai, gli ho promesso che se succede gli faccio una videochiamata, così magari gli faccio dire capra anche a lui. Scusa, ma perché solo io? Tra l'altro saluto Francesco che ci ascolta dal ristorante Anfora, quindi ciao Francesco, è sempre sintonizzato su Radio Company. Patrick, Jeep, Mac, ciao ragazzi, e tutti i nickname. Uno con un nome normale? No, vabbè, Francesco.
2: Ciao. Vai, Vivi. Ciao. Io per questo weekend ho organizzato solo una cena con la mia ragazza domani sera.
0: Bello.
2: E poi
0: romantico.
2: Io domani o domenica di andare a vedere immobili per la casa, perché tra un po' andiamo a convivere.
0: Oh,
2: ciao,
0: che
2: buona
0: bello
2: giornata.
0: Ciao, buona giornata a voi, che bel traguardo. Non iniziate subito a litigare su chi fa i piatti, chi deve fare la lavatrice. All'inizio sarà tutto bellissimo, c'è tempo per le magagne. E ancora,
3: buona Radio Company.
0: Ciao.
3: Sono Grazia.
0: Sì,
3: e niente,
0: ciao.
3: Il mio weekend lavoro, oggi sono in riposo e sabato e domenica lavoro.
0: Vabbè, dai, guarda, ti consolo dicendoti che lavoro anch'io. Domani ci sono qui dalle 11 alle 2, anche domenica sono qui dalle 10 all'1. Continuate, se vi va, a dirci cosa farete nel weekend, cose belle, cose strane, cose particolari, mi imbucate anche voi da qualche parte, messaggi vocali 333 2688 688.

mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: magari belle, divertenti, e ce lo fanno sapere sui social. Sentiamo.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Noi siamo Sara e Mauro.
0: Sì.
1: E ci stiamo dirigendo all'Afro Latin in Slovenia.
0: Oh,
1: per
0: però.
1: 3 giorni dedicati a tutti i tipi di danze caraibiche e latine. Non
0: che
1: vediamo
0: figata.
1: L'ora perché siamo emozionatissimi.
0: Che bello.
1: Un bacio a tutti.
0: Un bacio, ciao, vedi, si è sentito anche lui sul finale.
1: Ciao.
0: Gasatissimi, bravi ragazzi. Quindi avrete fatto un sacco di prove, no? Di ballo in questi mesi. Vabbè, penso di sì, dai, saranno. Li sento molto bravi, secondo me. Dalla voce io percepisco il talento.
2: Ciao Radio Company, ciao Viviana.
0: Ciao.
2: E io questo fine settimana sono ad Abano.
0: Dai.
2: Alla Maschera d'Argento. Siamo in gara alla tua Abano.
0: Brava.
2: Vieni a vederci. Ciao da Roberta.
0: Ciao, dai, allora, festa di Sgarbi permettendo, faccio un salto, magari faccio un salto anche da voi, mi imbuco, mi invitate, dai, mi avete invitato, quindi dai, in questo caso non sono proprio un'imbucata. E ancora,
3: Viviana,
0: sì.
3: Lo sapevo che dovevi avere anche tu qualche difetto.
0: Vedi,
3: Sgarbi, no.
0: Vabbè, ma dai, ma ormai mi conoscete, poteva essere Sgarbi come Valeria Marini, come non so chiunque, proprio. Se mi inviti o se mi posso imbucare a una festa o hip, io ci sono, sappiatelo. Poi a Venezia, che ve lo dico a fa. 3332688688, che fate questo weekend?
4: Radio

0: Radio Company nel nostro venerdì. E cosa fate allora nel weekend? Matti del Mattinè, sentiamo, vai.
1: La fine settimana, Viviana, sì. c'è un evento importantissimo, raduno nazionale alpini, adunata nazionale alpini, oh, Genova.
0: Bello, bravi, radunatevi bene, sicuramente domani un po' di mal di testa, radunatevi bene ragazzi, è bellissimo, Martino si è cappottato, ciao, weekend in quel di Reggio Emilia. Domenica si parteciperà alla maratona per camminatori dei colli scandianesi, non sono i colli bolognesi, questi sono i colli scandianesi, quindi non quelli che raccontava Cesare Cremonini nella canzone dei Luna Pop. Oggi così, oggi faccio proprio i miei voli pindarici, le mie associazioni che mi sa che capisco solo io. Ciao Company, questa domenica moglie e bimbi col suo suocero. Loro vanno a vedere la partita del Verona, io parto la mattina, mi faccio un giro sulle piste ciclabili da Legnago a Vicenza in bicicletta. Beh, lo sportivo ci sta sempre, lo sportivo del weekend. Ciao, noi domenica saremo a Ferrara al Black Star, dove dalle 10 alle 16 ci sarà un evento benefico per un'associazione che si occupa di salvare, far adottare cani e gatti, bravi anche voi. Poi c'è chi lavorerà a Jesolo, è iniziata la stagione per chi lavora nella ristorazione, beh, il weekend è impegnativo per voi, grazie che ci siete, perché così quando veniamo a rilassarci, insomma, possiamo mangiarci la nostra fritturina fronte mare. E ancora, noi abbiamo il nostro primo concerto come coro lunedì in canto, domenica sera dal Bignasego, per festeggiare la mamma. Auguri ragazzi, è vero, perché domenica, Chiara, tanti auguri, sei una mamma, sarà proprio la vostra festa. E io ci sarò, sarò qui, quindi la vivremo insieme, eh? Radunatevi bene comunque.
2: Pompei e Napoli, le due tappe della visita odierna di Papa Leone XIV, nel giorno in cui ricorre un anno dall'elezione al Santo Soglio. Il pontefice dovrebbe incontrare anche la madre di Domenico, bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco. Nuove ostilità nello stretto di Hormuz fra Stati Uniti e Iran e reciproche minacce, mentre procede il negoziato, ma secondo fonti internazionali si cercherebbe solo un accordo limitato. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane dopo un attacco contro tre proprie navi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per montare le nuove accuse della procura di Pavia. Questa chiede la revisione del processo sul delitto di Chiara Poggi, indicandolo come unico indagato al posto di Alberto Stasi per omicidio volontario aggravato. Ricerche a Tarcento, in provincia di Udine, dove si presume siano scomparsi una 49enne, i suoi due figli di 14 e 16 anni e 4 cani. Di loro non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile. La famiglia del piacentino stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Basket, in gara 1 dei playoff promozione di A2, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Oltre 170 boutique e sconti fino al 70%. Comprerai ogni cosa. Come faccio a scegliere? Ci vorrebbe un consiglio, un occhio esperto. Un personal shopper. A 90 di Piave Designer Outlet ora c'è. Lo prenoto subito online.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Company.
10: Company Disc.

0: The Kid Leroy. Pieces.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: ci fa entrare proprio in quel mood, in quell'atmosfera. Camilla Cabello con Liar su Radio Company. Allora, cosa fate nel weekend? Matti del Mattino e Deborah e Valentina, ciao, noi andremo a fare il weekend a Rimini, domenica Spa Fronte Mare. Un saluto al gruppo 33 Giri e in particolare a Giulia. Brave ragazze, fate proprio un weekend tutto al femminile. E ancora, ciao Viviana, domani si va a vedere la Dallara Academy. Buona giornata a tutti da Roberto. Quindi tu sei un appassionato di auto da corsa, mi sembra di capire, perché vai a vedere proprio il museo dedicato a questo marchio. E ancora, ciao Radio Company, io domani vado a Venezia a Bacari con le mie amiche. E poi, bellissimo, ci sta. E poi domenica invece sarò con mia mamma, visto che è anche la festa della mamma, domenica 10 maggio, ricordiamolo. È il 10, vero? Sì, oggi è 8, quindi ci sta. Sentiamo la Matta del Matinè che fa.
1: Ciao ragazzi, ciao Viviana.
0: Ciao.
1: Io questo weekend mi sposo.
0: E
1: esattamente,
0: vai.
1: Sì, domani mi sposo.
0: Veramente.
1: Fatemi in bocca al lupo.
0: Dai.
1: Ciao, un abbraccione a tutti.
0: Un abbraccione a te in bocca al lupo. Oddio, il tuo giorno più bello. Ma non ci hai invitato? Vabbè, non c'è problema, ci imbuchiamo.

Kate e Niall Horan, Drive Safe su Radio Company. Dai che è venerdì e siamo pronti a farvi il primo regalo di questa mattinata. Sì, perché il 15 maggio all'Hall di Padova si terrà il concerto di Ermal Meta. Eccolo, uno show imperdibile che spazia dai suoi grandi successi come quello che stiamo ascoltando fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti disponibili su ticketone.it. Volete andarci gratis? Matti del Mattinè solo per voi anche oggi, due biglietti. Cosa dovete fare? Mandare un vocale al 333-2688-688 in cui mi urlate Ermal Meta a partire da ora.

Lindomare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Red con Hug Yourself, il nostro successo del present, dal passat laid back con Sunshine Reggae.
1: Mamma mia.
0: Con le lingue straniere, ragazzi, ci so fare.
1: Scioglievolezza proprio.
0: Dai che è tardi, quindi time, lo facciamo dire in giapponese, prego.
2: Breaking news. Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
3: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
2: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali nel 2016. Chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Company, che passa?

0: con The 0100. Dai, ti aspettiamo per quest'estate.
1: Sembra un po' una giapponesina. Dai, che tutte le giapponesi che abbiano 12 anni o 80 parlano così. Fichissimo. Le 12:08, amici, ancora buongiorno. Se vi siete appena collegati, non è che siamo scemi proprio a quei livelli. Vabbè, Martino. Però abbiamo parlato per tutta la prima ora insieme di lingue straniere, se le conoscete, come esprimersi, come non esprimersi. Tutto partiva però da uno studio che è stato fatto, non so da quale University of Swanes.
0: Vabbè, insomma, una a caso.
1: Una a caso, che dice che esprimere le emozioni, ok, parla in particolare delle emozioni, in una lingua straniera può risultare molto più facile rispetto a che farlo nella tua lingua.
0: È vero, voi pensate, per esempio, se doveste dire ti amo a qualcuno, dire ti amo, praticamente ogni parola pesa 800 kg. Se dice I love you,
1: sì,
0: I love you così,
1: lo butti lì a chiunque.
0: Ma anche al fruttivendolo.
1: Ma sì, te chiero. A posto così.
0: Ci come amor. Au! Così.
1: Esatto. Questo perché? Perché parlare in una lingua straniera agisce come una sorta di filtro, cioè una protezione psicologica, perché è come se in realtà quelle cose non le stessi dicendo, perché non esprimendole nella tua lingua, no, è quasi come se non le sentissi davvero, quindi è molto più semplice.
0: E quindi quando un americano ti dice te amo non vuol dire niente.
1: Un americano?
0: Sì.
1: No.
0: Non te lo
1: dico. Che te deve dire?
0: Allora, poveretto, vogliono sapere l'italiano. Ogni tanto qualcosa sapranno anche loro.
1: Ah, vabbè, loro sono grazie.
0: Casereccia
1: bolognese. Le casereccia alla bolognese.
0: Ah, ho capito qualcos'altro.
1: No, casereccia bolognese.
0: Però insomma, in che contesto?
1: Can I have the gnocchi?
0: Sì, gnocchi cos'è?
1: Gli gnocchi.
0: Ah, ho capito. Cioè le gnocche. Ecco. Però in che contesto? Le emozioni, ma anche tipo quando sei con qualcuno.
1: Dice
0: in
1: a fare le zozzerie. Quello ne possiamo parlare tra poco, perché secondo me dello studio non c'è, ma c'è lo studio della strada,
0: ecco.
1: C'è lo studio dell'esperienza. Secondo me le zozzerie dette in un'altra lingua hanno tutto un altro sapore.

0: con Potential qui su Radio Company. Stiamo parlando di zozzerie a sto punto.
1: Sì, dai,
0: viriamo su questa
1: o
0: cosa.
1: Di sentimenti oppure l'abbordaggio classico.
0: Ecco,
1: how are you?
0: Ecco, detto così, in un'altra lingua. Se volete, al 3332688688 mandateci la vostra zozzeria. Tipo come se fosse a letto con noi. Ma detta in un'altra lingua, voglio sentire come suona.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.

0: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: con Blinding Lights, il signor fine settimana. Ma sempre fatto ridere, come ti chiami? Fine settimana.
1: Il fine, the week, il fine settimana, il di nome, fine settimana, tutto attaccato di cognome.
0: Allora, ci sono delle testimonianze legate al fatto che a volte usare una lingua straniera anche in situazioni particolari magari cambia completamente l'effetto, cambia proprio l'immediatezza.
1: In realtà noi avevamo parlato di emozioni e di magari zozzerie sotto le coperte. Ci scrivono: non vale solo per le emozioni. Quando io vivevo in Inghilterra, un collega tirava allegramente bestemmie, insomma, tutto quello che è, in italiano, tanto perché a lui risultavano più soft. Cioè, piuttosto che dirlo nella sua lingua, che magari era troppo pesante, lo dico in italiano.
0: Certo, magari dice tanto non lo comprendono e via.
1: Invece no, però, anche se posso dire che in inglese, british, tutto è di classe.
0: Non per loro, perché sono abituati a sentirlo, però.
1: Ecco, noi volevamo focalizzarci su esperienze.
0: Perché, allora, tu pensa, in determinate situazioni in cui prende vigore, no? Il caso, invece di dire sì, e dici yeah, cambia completamente, si imposta la voce in maniera diversa.
1: Beh, un'esperienza con un ragazzo inglese, io lo dico, lo dico. Io gli ho detto. Io gli ho detto yeah daddy.
0: Ma che, senza sapere perché poi.
1: Ma pensa a dirlo in italiano. Oh sì, paparino.
0: Cambia completamente.
1: È più semplice.
0: Cioè, anche tipo dai invece dici come on.
1: Oh yeah, diverso, come on.
0: Invece
1: yeah,
0: che dai
1: daddy, come
0: avanti.
1: On è più
0: semplice.
1: Dai un po' di più.
0: Continua. È brutto.

0: gasolina sì, su Radio Company.
1: Appunto, perché sì, c'è arrivato un messaggio, se lo diciamo a voce perché non si sentiva bene, sì, che diceva bene l'inglese, ma lo spagnolo.
0: A dire le zozzerie. Soprattutto il daddy, che non lo so perché nei siti lo dicono, sì, daddy. Sì. In spagnolo è ancora più figo, effettivamente. Perché? Hai papasito. Papasito, sì, papasito. Pensa in italiano. Dai, papà.
1: No, paparino. Paparino. Tipo una cosa del genere.
0: No, ci hanno anche chiesto, ma in che contesto usi queste cose giù? Dal fruttivendolo.
1: Dai,
0: paparino.
1: Dai, che voglio i carciofi.
2: Radio Company, snack. Radio Company. Accuse tra Stati Uniti e Iran e tregua in bilico, mentre i negoziati continuerebbero solo per un cessate il fuoco temporaneo e limitato. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di aver attaccato le proprie navi nello stretto di Hormuz. Il Papa oggi a Pompei e Napoli, mentre ricorre un anno esatto dall'inizio del suo pontificato, con la pace come riferimento assoluto, ribadito anche ieri al segretario di Stato americano. Oggi Rubio incontra Meloni e Tajani. Si profila una pesante sconfitta per i laburisti di Starmer nelle amministrative svoltesi in Inghilterra, Scozia e Galles. Secondo i dati parziali, Labour dimezza i consiglieri e viene superato come primo partito da Reform UK del populista di ultradestra Farage. Commissione europea in prima fila nel coordinamento dei protocolli sulla quarantena per antivirus. Intanto la Spagna ha attivato il protocollo di protezione civile. Apertura negativa per Piazza Affari con i Fuzimib che perde circa 0.5%. Segno meno anche per le altre principali borse europee, in particolare Francoforte. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: non può permetterselo.
1: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ermal

0: Percorri i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Company Disc.

0: The Kid Leroy, Pieces.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: con Can't Get Out of My Head.
1: Yes, quando è arrivato quel momento, non ve l'abbiamo detto, ma l'orario è quello e quindi si gioca.
2: Snackpot, che buono!
0: Senti il suono del premio proprio, 50 sì, sì, sì. euro in buono spesa offerto dai supermercati Maxi Euro Spesa Spacca e Super V.
1: Martino Molesto,
0: molesto.
1: Già la suspense.
0: Allora, supermercati amici, dove ovviamente potrete andare a spendere questo buono che noi regaliamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì a quest'ora.
1: Vi ricordiamo che è un progetto che si lega anche all'iniziativa di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, sito e progetto che raccoglie un pochino tutte quelle che sono le aziende del nostro territorio.
0: Allora, importante giocare, importante rispondere correttamente, perché solo così si porta a casa il buono.
1: Quindi 333-2688-688, un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta alla seguente domanda. Adesso sì.
0: Suspense.
1: Perfetto.
0: Grazie. Quale bevanda viene prodotta tramite fermentazione del miele? A. Kvass. B. Sakè. C. Idromele. D. Tepace.

0: Lie to Me qui su Radio Company, quando è arrivato il momento, finalmente il nostro e il vostro momento preferito, perché vi premiamo.
1: Sì, allora è il momento di fare la verifica, no?
0: Sì.
1: La domanda che vi abbiamo fatto, la risposta corretta adesso la saprete, ma prima ve la ripeto. Quale bevanda viene prodotta tramite la fermentazione del miele?
0: Sì.
1: Era A, kvass, B, sake, C, idromele, D, tepace.
0: Che potrebbero essere i numeri in giapponese.
1: Sì, infatti.
0: A, sake, te, perve, te, tepace.
1: Allora, okay, la risposta corretta è l'idromele. Idromele.
0: Semplice.
1: È ovviamente il kvass dal pane, il sake dal riso, il tepace è detto ciccia.
0: La ciccia?
1: È dall'ananas.
0: Ah, okay, una birra di ananas detta ciccia. Va bene, va bene. Chi è che ha dato la risposta corretta e che quindi si porta a casa il buono spesa di oggi?
1: Allora, sei stato tu, Giancarlo. Giancarlo di Treviso. Adesso arriverà.
0: Giancarlo di Treviso.
1: Ti arriverà il messaggio, ovviamente, che ti identifica come vincitore.
0: Tutti gli altri, nove preoccupe, potete riprovarci, in questo caso non domani, ma lunedì.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Adesso con Vittorio Ferro dalla redazione sentiamo quali sono i titoli principali di Company News, con in primo piano l'estero.
4: E in effetti si riparte da lì, tensione a Hormuz, l'Iran dice è stata violata la tregua. E Trump, il presidente americano, minimizza, è stato solo un colpetto, ha detto Rubio da Tajani, poi dalla premier Meloni questa mattina. Il Papa in visita a Pompei, poi a Napoli. A Udine, madre scompare con due figli, 14 e 16 anni, ricerche in corso. Molta cronaca, poi lo sport con le moto a Le Mans e il giro in Bulgaria. Tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: e splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Samurai Jay con Ossessione su Company. Amici perfetti, puntuali. Guarda, finisce la prima ora, dai.
1: Inizia la seconda alle 15 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Company.

0: proprio Just the Way You Are del 2002. Sai che David Guetta deve mettere le mani su qualsiasi roba nell'ultimo periodo e fa un sacco di remix, un sacco di versioni nuove.
1: Tra l'altro proprio recentemente ho ribeccato un video di David Guetta, una sua intervista, dove dice proprio da dove ha cominciato suonando 7 su 7 nei club parigini per poi esplodere come miglior DJ internazionale in assoluto,
0: per poi arrivare al Tomorrowland, se non sbaglio, del 2015, quello dove è un po' in trance perso via.
1: Vabbè, non importa, perché lui è un grandissimo sognatore. Va bene amici, dai, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli, venerdì 8 di maggio, dai, è che la settimana praticamente è finita, il weekend ormai è vicino e noi fino alle 16 vi faremo compagnia. In ogni caso, piccola riflessione, quindi per un attimo concedetemi questo momento di radio verità. Io non riesco più a capire che rapporto ho con i miei vicini. Mi spiego meglio, mi spiego meglio, perché molto probabilmente dall'altra parte c'è qualcuno che si trova nella mia stessa condizione.
0: Ok, vai, vai.
1: Allora,
0: spiega.
1: In passato il mio condominio è stato sempre popolato da gente di una certa età. Piano piano, ovviamente, inizia a invecchiare, quindi molti magari sono finiti in casa di riposo, i figli hanno venduto l'appartamento, quindi nell'ultimo anno e mezzo molti appartamenti con proprietari vecchi appunto
0: si è ripopolato con giovani,
1: con famiglie, ok? E quindi dici, beh dai, finalmente magari
0: un po' di vita,
1: un po' di vita anche in questo condominio, tra l'altro in una bellissima zona per quanto mi riguarda, quindi è
0: peggio di prima.
1: Perché non ci si saluta?
0: Ah,
1: ma perché non ci si saluta?
0: Zero,
1: o peggio, perché all'inizio ci si salutava per poi dopo qualche mese non ci si saluta più, anche quando magari sono io per prima a dire ciao.
0: Ho una domanda da fare.
1: Vai.
0: Chi va alle riunioni di condominio?
1: Io e mio papà andiamo ogni tanto. Ogni tanto io per fare supporto mio padre.
0: Lasci mai andare tuo padre alle riunioni di condominio da solo?
1: È successo una volta sola.
0: E allora è per questo che non le saluta.
1: No, è successo io per supportare mio papà ogni tanto vado, perché l'appartamento è il suo, di conseguenza è giusto che lui si occupi delle faccende, però dall'altra parte io ogni tanto cerco di indirizzarlo.
0: Mi ricordo scrivo una letterina una volta.
1: Allora, diciamo che ci sono i problemi tra condomini, ci sono i problemi tra vicini, però secondo me il saluto è una cosa che tutti dovrebbero fare tranquillamente, tutti dovrebbero dare, indipendentemente poi dal rapporto che c'è tra i diversi condomini.
0: Allora, io avendo preso il posto di Gianluca Pacini, mi ha presentato come una superstar, cioè un mese prima chiunque sapeva chi fossi, la mia vita, il lavoro e tutto il resto, quindi le persone mi salutano. Ma perché ha creato un personaggio dietro, io mi vergogno, dico ciao e poi vado.
1: Ma sai perché dico questo? Anche perché c'è un mio amico, lui vive in un condominio e si vogliono tutti bene, cioè hanno tutti un bellissimo rapporto.
0: Grigliate quasi insieme.
1: E fanno queste grigliate di condominio, cosa che vorrei fare anche io. Cioè, mi piacerebbe che ci fosse questa atmosfera. Quindi oggi, molto tranquillamente, i rapporti che avete con i vostri vicini, che sia magari casa fisica, tipo proprio la villetta
0: o qualcosa
1: classica,
0: o condominio in sé, quindi molto vicini,
1: esatto, oppure condominio, quindi che rapporto avete, cioè riuscite ad avere un rapporto di amicizia con la maggior parte di questi e magari fare anche le classiche feste condominiali,
0: oppure litigate e non vi parlate proprio per un motivo, e se non vi parlate per un motivo potete spiegarcelo,
1: capire. Insomma, oggi vogliamo sapere la vostra vita quotidiana, o meglio il rapporto con i vostri vicini. 333 2688 688, messaggi scritti e vocali.

0: nostri vicini? È un rapporto, diciamo, bello, quasi intimo, bello, divertente? Oppure ci sono state delle esperienze che vi hanno portato un po' a litigare? Noi, manco vi salutate?
1: Noi vogliamo sapere proprio quelle esperienze. Vogliamo indagare nel vostro vissuto quotidiano all'interno della vostra vita condominiale. Allora, qualcuno scrive: ciao ragazzi, il nostro è un super condominio. Ah, vedi, ogni tanto belle cose. Oh. Facciamo feste e grigliate, quello che vorrei fare anche io. Qualche discussione ovviamente non manca, ma poi c'è sempre grande divertimento. Vi chiedo di salutare il condominio celeste di Zanè, provincia di Vicenza.
0: Grande Pietro.
1: Grandissimo Pietro. Grande. Vedi che bello, condominio Zanè, tutti che si vogliono bene. Celeste, scusami, cioè condominio celeste, tutti che si vogliono bene, tutti che si salutano e poi fanno queste bellissime grigliate.
0: Ti passi il sale.
1: Mi ricordo che c'era questo mio amico appunto, sì, con questo condominio dove tutti facevano grigliate. Soprattutto la cosa più bella, quando c'erano le partite della nazionale di calcio italiana,
0: quando ancora si giocava
1: i mondiali, le guardavano tutti quanti insieme, che quindi si creava proprio quell'atmosfera di compagnia, per me in un ambiente surreale, cioè il condominio, nel garage di qualcuno.
0: Hai provato ad andare a bussare alla porta dei tuoi vicini e chiedere: scusate, perché non mi salutate?
1: No, allora io vorrei farlo, è che mi dà fastidio mettere in difficoltà le persone, okay, perché dall'altra parte, da un lato non c'è sicuramente tutta quella confidenza per parlare, ma però, quello che mi dà fastidio è, e sto parlando proprio con te, vicina del primo piano, ancora, spero non mi stia ascoltando, ma non importa.
0: Ti sbatte la portiera,
1: quella è quella della terza. Okay. Vicina del primo piano, perché ci siamo salutati, mi hai chiesto che cosa faccio quest'estate e poi ad un certo punto non mi hai salutato più. Cosa è successo?
0: Dipende
1: qual
0: come
1: è il problema?
0: Risposto, no, dipende cosa hai fatto.
1: Sempre con il sorriso, credimi.
0: Fai casino in casa?
1: Zero. Anzi, noi sopportiamo tanto casino, però zero di zero perché non ci siamo mai in casa alla fine.
0: Va bene, allora dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Oggi si parla quindi del vostro rapporto con i vicini. Se è roseo, vogliamo capire come siete riusciti ad avere un rapporto bello. E se ci sono state delle divergenze, vogliamo capire quali sono state queste divergenze e perché non vi salutate.
1: Raccontateci, dai.
0: Ci interessa il pettegolezzo, dai.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Madame Marrakesh con Volevo Capire su Company 15:20. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ciao. Dai, che ci siamo venerdì 8 di maggio.
1: Oh, yeah.
0: Allora abbiamo Giulia, grandissima Giulia, che scrive: ciao Pischelli, sono Giulia da Padova. Io vivo in un condominio composto da 8 famiglie.
1: 8, allora, bene.
0: Bene, ci sta, quindi 8 famiglie, quindi significa che 8 appartamenti. Piccolino?
1: Eh sì.
0: Eh sì.
1: No, 8. Ma anche il mio ne ha 8, eh.
0: Beh, no, il mio 14.
1: 4 terra e 4 sopra.
0: Va bene. Con alcuni il rapporto tranquillissimo, ci si saluta senza problemi, con altri c'è un odio profondo causato da bambini grandi, non neonati, che urlano dalla mattina alla sera nelle scale, in giardino, ovunque.
1: Scene di persone infantili.
0: Nel mio caso ho dei bambini neonati, quindi io praticamente li sento piangere adesso, poi ci sarà una pausa, una certa tranquillità,
1: poi li senti fare sesso.
0: Quando
1: cresceranno,
0: spero di non rimanere così tanto,
1: tra 20 anni,
0: cioè alla faccia,
1: che ne sai, che ti lascia la casa tuo padre, cioè,
0: no, ma che non lo so io. Tu sei quel ragazzino che era neonato, che adesso sta già con la, con la pischella là. No, vabbè no, poi cosa abbiamo?
1: Poi allora c'è un ascoltatore che purtroppo vuole che gli censuriamo la voce.
0: Certo,
1: si vede che deve inveire contro i suoi,
0: vabbè,
1: suoi,
0: giustamente, rischi. Si tutela. Sentiamo.
1: Io ho censurato.
2: Io sono un vicino di Joe e ce l'abbiamo tutti con lui, perché vediamo sempre che fa festini, gente, bruttissima gente, avanti e indietro, donne di facili costumi, droga, alcol. E io di questo sono molto arrabbiato, perché non mi ha mai invitato.
1: Capisci? vabbè. È un tuo vicino, non è colpa mia. C'è qualcuno che abita vicino a te a Conegliano e...
0: Sto pensando a chi potrebbe essere, ma ti giuro, ho delle perplessità. Poi
3: io non abito in condominio, abito in una casa per conto mio, però ho vicini. Quella volta che il vicino mi disse: cercate di tenervi i cani dentro alla notte,
1: aia,
3: che abbaiono e io devo alzarmi presto la mattina. Peccato che i miei Doberman rimangono dentro in casa la notte, non dormono fuori. Quindi erano altre vicine che avevano i cani, che abbaiavano, insomma controllare prima di parlare.
1: Perché poi queste cose creano discussioni infinite.
0: Allora, mia mamma mi ha raccontato, ve lo racconto lo stesso, lei vive in un piccolo condominio, praticamente purtroppo c'è stata una piena un anno fa, due, no? L'acqua è entrata nel garage e ha lasciato un po' quell'odore un pochino di stagnante, marcio, no?
1: Hai
0: presente?
1: L'odore di mare fondo.
0: A quanto pare i vicini che abitano sotto di lei le hanno mandato i vigili urbani perché sentivano puzza di marcio dal garage, pensando che mia madre
1: è morta.
0: Pensavo che mia madre avesse chissà che.
1: Ma dai,
0: ma scusami un secondo, ma ho detto: ma scusa mamma, concesso, ma tu chiami i vigili urbani, con tutto il rispetto per i vigili urbani, chiama qualcun altro, cioè mandi
1: chiedi,
0: vigili,
1: bussa.
0: Chiedi, bussa, no?
1: Ma non è che c'hai i sacchi dell'immondizia,
0: cioè,
1: in
0: successo,
1: casa
0: è successo qualcosa
1: anni.
0: Quindi da lì ovviamente poi litigate anche con quella,
1: a me
0: con
1: quella
0: vicini.
1: Volta hanno chiuso il gas perché
0: già
1: c'era l'odore di gas e non avevamo la chiave più per riaprirlo, quindi io sono arrivato il lunedì e fa: e adesso con che cosa cucino?
0: Ha iniziato a cucinare scusami, con un accendino. Poi Eddie scrive: allora ciao compagni, io in realtà con i miei vicini ho un rapporto un po' particolare, nel senso che la mia vicina di casa è una persona anziana e vado molto molto d'accordo.
1: Bene.
0: Perché è una persona molto molto cara, mentre per quanto riguarda i proprietari dei terreni che ho di fianco a casa, praticamente lei li usa come concimaia i terreni, perché ci lancio le cacche dei cani, mi stanno troppo sulle palle
1: addirittura.
0: Sì, vabbè, ho capito, però
1: anche
0: vabbè.
1: Meno però,
0: vabbè dai, finché è cacca va bene lo stesso.
1: Vabbè, 3332688688, si parla oggi di rapporto con i vostri vicini. Com'è il vostro?

0: Alice Merton nella sua Noruz qui su Radio Company, 15:28, il rapporto con i vostri vicini non sempre, diciamo che questa può essere la soluzione.
1: Ciao Company, no, ciao. Io col vicino tranquillamente non c'è nessun problema, sì. Ho risolto, gli ho sparato.
2: No, stai dicendo, dai.
0: Scherzo, naturalmente.
2: Si scherza, ovviamente, sì.
0: Dipende
2: dai.
0: Dalle situation.
2: Va bene, poi abbiamo qualcos'altro, sentiamo.
3: Sono Federica da Udine.
2: Ciao Federica.
3: Io col mio vicinato stiamo benissimo.
2: Bene.
3: Infatti
2: bene.
3: Domenica faremo una grigliata con tutti i nostri vicini.
2: Dove?
3: Saremo circa una cinquantina.
2: Bene.
3: Penso che abbiamo una bellissima giornata. Speriamo solo sul tempo.
0: Ecco, speriamo
2: sì,
0: sia...
2: Sì, ho capito. Beh, possiamo sapere l'indirizzo? Cioè, non credo...
0: Ci imbuchiamo.
2: Non credo sia un problema se, ad esempio...
0: Udine.
2: Due baldi giovani si aggiungessero, no?
0: Che mi raggiunge a Udine?
2: Sì, beh, dai, adesso capiamo. Potrebbe giusto fare. Giusto per organizzarci. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Il rapporto che avete con i vostri vicini. Se è buono, bene per voi. Raccontateci che cosa è successo per essere così bello.
0: Se ci sono degli attriti.
2: Lì vogliamo sapere, perché vogliamo capire effettivamente voi come gestite le litigate.

0: Etica su Company 15:34, abbiamo ancora dei messaggi, sentiamo.
1: Allora, c'è un vocale che mi ha fatto emozionare.
0: Bene.
1: Qua.
2: Ciao Gio, ciao, ciao. Chico. Davide, io ho la fortuna, io abito su un condominio, si può dire un po', neanche.
1: In un appartamento da solo.
2: Io ho 52 anni, ecco. E ci sono 6 MILF.
0: Ma dai.
2: MILF, da paura.
0: Ma scusami, ma
2: non
0: se...
2: Non rompono mai.
0: Ma se tu hai 52 anni, anche tu sei un MILF, cioè voglio dire. Cioè un MILF, voglio dire.
1: Donne madri molto interessanti.
0: Vabbè, lui sì, ho capito, certo, però.
1: Per non tradurre proprio MILF.
0: Sì, sì, certo, ho capito. Però lui ha 50 anni, non voglio dire, non è il classico, sai, sogno del ragazzo che si ritrova con 6 madri negli appartamenti a fianco. Voglio dire, è più o meno siamo lì con l'età.
1: Lui
0: ecco.
1: È da solo, magari una sera scivola in un portone.
0: Non
1: la
0: puoi
1: sera
0: scivolare
1: dopo
0: in un portone.
1: In un altro portone.
0: No, lui ogni sera cambia appartamenti e dice: ciao, scusa, avresti un po' di sale, posso entrare un attimo?
1: Posso entrare?
0: Poi cambia, scusami con l'altro.
1: E lei fa:
0: poi
1: ma scusa, pepe. Perché sei nudo?
0: E l'altro: scusa, posso un po' di pepe? Ogni volta cambia sì. Quello che deve prendere.
1: Hai della carta igienica?
0: Beh, quasi quasi. Posso usarla nel tuo bagno direttamente? Che ne dici?
1: Fare la cacca lì.
0: Dai, ritorniamo tra poco con altri messaggi.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Spot. E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Company.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, come ti ho detto prima, informazione a cui nessuno frega niente, di Gabbani o Occidentali Scarma vinile numerato blu. Ok,
1: grazie per avercelo detto. Va bene, amici, ultimi 20 minuti dei Pischelli, abbiamo ancora qualche messaggio che riguarda il rapporto con i vostri vicini. Sentiamo se abbiamo qualcosa. Vai, velocemente.
2: Ciao Davide, io ho la fortuna, veramente sono
1: ancora
0: scusate,
1: sei rimasto un attimo indietro, focalizzato con queste qua, che abita con sei ragazze di una certa età, ho capito.
3: Sì, ragazzi, se volete c'è posto anche per voi. Dove? La corte è molto grande. Ciao, buona giornata.
1: Quindi
3: a tutti,
1: praticamente questo
3: grazie
1: è un invito
3: per la vostra compagnia.
1: Non ti preoccupare, cara ascoltatrice. Quindi questo è un chiaro invito a imbucarci ad una festa di condominio. Potremo valutare.
0: Io mi posso imbucare, tu inizi a dire no, fino a Udine, che palle, no, un altro impegno. Quindi dovrò andare da solo.
1: Beh, vabbè, comunque le cose, vabbè, se scrocchi da solo sono le cose fatte meglio.
0: Io non scrocco da solo.
1: Amici, grazie per i vostri messaggi. Avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688. Quindi mi raccomando, il rapporto con i vostri vicini. Se è successo qualcosa del tipo che avete litigato, vogliamo sapere se a distanza di anni magari vi parlate oppure non vi parlate più.
0: È nato un amore tra vicini. Ci sono famiglie che abitano per un sacco di tempo nello stesso condominio. Che ne so, sei figlio, ti innamori della figlia del vicino.
1: Ti innamori della mamma della vicina.
0: No, anche. E vi siete sposati e avete preso un altro pezzettino del condominio.
1: Non lo so, le cose fatte in famiglia tutte insieme e tutti vicino, non lo so.
0: Ma
1: dai,
0: non
1: 3,
0: sono
1: 3,
0: della
1: 3,
0: stessa famiglia.
1: 2688688, messaggi scritti e vocali. Intanto subito abbiamo Bob Sinclair, Sugar Hill Gang con Lala Song.

0: E Teddy Swims, gone. E rido perché mi hai lasciato Instagram aperto. Porta. Sul coso e ho commentato con il tuo profilo, non so cosa. E perfetto. Non sai cosa ho scritto.
1: Per fortuna hai scritto solo scusa. Hai scritto scusa.
0: Oh, è la zucca.
1: Hai scritto scusa.
2: C'è un ultimo messaggio. Ultimo messaggio. Ciao company, sono stata in condominio per 13 anni. Mai più, regolamenti assurdi, figli che non potevano giocare negli spazi comuni, no. E altro. Da anni sono in una casa singola, libera di fare ogni cosa, anche le super feste. I vicini di oggi si vedono poco, ma comunque sono amichevoli.
0: Per fortuna, dai.
2: Comunque ci sono effettivamente tante regole. Pensate che fino a poco tempo fa c'era anche la regola sugli animali domestici nei condomini.
0: Certo,
2: ma però scusami, gli animali domestici sembra utopia non averli in casa. Eppure una volta c'era il regolamento che diceva: no, non puoi averli nel tuo appartamento.
0: Sto pensando
2: sì.
0: ai miei vicini
2: sì.
0: che a un certo punto sentono un rumore da me durante il giorno e fanno: è il cane di Chicco. Ed effettivamente è il robottino che si incastra. Ieri ha ribaltato una lampada.
2: Sì.
0: Sì, ogni volta fa un danno diverso.
2: Vabbè, così, perfetto. Vabbè. Amici, grazie. Per tutti i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco con i nostri saluti.
3: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.

0: Allora, carta igienica sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
1: Prendi quelli che non si rompono.
0: E infatti prendo fazzoletti sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
1: Sensitive, scelta di qualità.

0: time high, Nico Santos, che chiude la puntata di oggi di Brutti ma Simpatici, che torna sì lunedì tra lunedì, le 16 e le 18, ma c'è domenica, c'è Brutti ma Domenica tra le 17 e le 18.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie a Gimbo. Adesso tocca a Stefano Conte.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Piaci tanto per Saif che abbiamo sentito all'interno di questo 8 di maggio 2026 alle 18:06 sta per incominciare.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, ogni sera dalle 18 fino alle 20 con Stefano Conte e con Gianluca Pacini, che oggi stava per non pervenire, quindi... No, no, è inutile che ridi.
3: Mi avevate richiuso in bagno.
0: No, sì, noi ti abbiamo richiuso. Cioè, accusi gli altri, sei vittima di te stesso. E la cosa allucinante è che sei vittima di te stesso da una vita. Salutiamo tutti quelli che sono vittima di loro stessi, anche quelli che sono chiusi in automobile. Questo sistema ofonico con cui ci seguono anche stasera. Grazie di averci scelto e di continuare a sceglierci ogni serata, anche perché abbiamo un tema diverso ogni sera per intrattenervi, ma soprattutto per dare a voi l'opportunità di entrare in radio. Cioè siete, noi stiamo sulla porta e vi facciamo entrare uno per uno. Abbiamo dell'ottima musica, abbiamo l'Happy Vibes che ritornerà anche stasera, e stasera, forse essendo venerdì, non lo so, cioè, ci potrebbe essere una sorpresa finale. Intanto abbiamo uno dei pezzi che funziona di più in discoteca. Ci vai ancora in discoteca ogni tanto, Gianluca? Ma figurati, non frego, ma cosa c'è? Ma il club, vabbè. Another con Talk to You.

Another con Talk to You nella nostra serata in questo 8 di maggio 2026. Abbiamo appena cominciato, tutto in lista, sta per arrivare un argomento di quelli importanti oggi. Spero riusciate a stare assolutamente nel tema, soprattutto sintetici come sempre, siete bravissimi con le vostre note vocali, perché oggi parliamo di Ilario Esposito. Uno dice: chi è? Ve lo diciamo noi. Interviene su un treno fermo della metro di Milano perché era una guardia giurata di quelle che diciamo sono a disposizione dell'azienda milanese per diciamo così tutelare quelli che sono i passeggeri. È intervenuto su un treno fermo della metro di Milano, la notizia di qualche mese fa, però insomma ci piace per analizzare anche questa cosa qui. Alla stazione di Milano Cadorna, 8 ragazzi stanno molestando alcune donne nel vagone. Lui prova prima a farli scendere, quindi gli intima a scendere, poi la situazione degenera. Ricordiamo che sono 8 con le bottiglie in mano, perché rompono delle bottiglie di vetro e ce le hanno in mano. Viene spinto, gli rovesciano addosso un bicchiere. A quel punto estrae la pistola, ma tenendola verso il basso, senza sparare, senza ferire nessuno, cioè praticamente la porta al petto, tenendo la pistola puntata verso il basso. Le ragazze vengono protette, ma per lui arriva il licenziamento per giusta causa perché ha estratto la pistola senza sparare un colpo, cioè l'ha portata al petto, non ha sparato un colpo. Viene licenziato per giusta causa. La cosa che colpisce ancora di più è il resto del vagone, persone ferme a riprendere tutto con il telefono invece di intervenire, mentre uno rischiava il lavoro, il futuro per aiutare delle sconosciute, altri pensavano al video da pubblicare. Allora la domanda non è tanto legata al suo comportamento, perché lui ha agito giustamente, si sentiva in dovere di farlo, ma la domanda oggi: chi agisce sbaglia davvero? Cioè, mi correggo, ormai sembra che chi prova a fare qualcosa paghi sempre il prezzo più alto, mentre chi guarda e filma resta tranquillo. Tu in quella situazione avresti avuto il coraggio di intervenire, oppure ormai viviamo in una società dove è più facile tirare fuori il telefono che esporsi davvero? So che non è facile, come, ma ve la ripeto, ormai sembra che chi prova a fare qualcosa paghi sempre il prezzo più alto, mentre chi guarda e filma resta tranquillo. Tu in quella situazione avresti avuto il coraggio di intervenire, quindi di agire, oppure ormai viviamo in una società dove è più facile tirare fuori il telefono che esporsi davvero? 333 2688 688, arriva Oceana, Endless Summer.

Tentate di essere, se ci mandate le note vocali, di essere brevi, veloci, rapidi come sempre. È sempre più facile stare nel limbo invece che prendere posizione, ed è effettivamente su questo che ci è arrivato come nota scritta, come messaggio, che vorrei battere un attimo. Cioè, nel senso che al di là di quello che è stato il comportamento di Ilario, che sicuramente era nella posizione per poter agire e quindi per reagire, ho come la sensazione che sia ormai più facile prendere il telefonino in mano che in diverse situazioni, non solamente quella rischiosa di Ilario, ma chi prende poi una posizione e decide di agire è quello che ne paga di più le conseguenze sul posto di lavoro, nella vita quotidiana, né in tutti i giorni. Secondo voi stiamo andando verso questa cosa qua? Ritorniamo fra pochissimo.

0: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, il pezzo che abbiamo sentito all'interno di Tutti in Lista, una vicenda che è andata a finire bene, cioè nel senso che Ilario Esposito si è comportato come deve comportarsi una guardia giurata, presa e naturalmente a fare quel lavoro lì, ha estratto la pistola. Questa cosa non si può fare per il protocollo dell'azienda milanese, e quindi questo estrarre la pistola, che è servito poi per deterrente, no? Cioè i malviventi si sono allontanati da queste ragazze che venivano importunate, è stato licenziato. Ricordiamo, 4 figli, 1700 circa euro al mese che portava a casa, è andato a finire tutto bene, però lui non si è comportato di protocollo. Da qui vi abbiamo chiesto: ma è più facile non intervenire ormai nelle cose perché si rischia, oppure se fai come lui che ha rischiato poi sbagli? Sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
1: Io confermo che agirei, e infatti spesso e volentieri mi metto anche magari in difficoltà, mi metto in situazioni problematiche proprio perché intervengo. Non accetto che la gente ti manchi di rispetto, non accetto che non rispettino le regole, e quindi mi trovo magari faccia a faccia con delle persone e bene o male poi si cerca di calmare gli animi, eccetera eccetera. E attenzione, essendo donna, purtroppo se trovi il maschio di turno, il maschilista di turno, ti dice: ma tu brutta cacchina,
0: sì,
1: cosa vuoi? Ecco,
0: termine,
1: mi attivo. Sì.
0: Sì, non credo che usi quel termine, diciamo che ci va giù anche più pesante. C'è Bruno Mars con Marry You in arrivo.

0: fate anche nei matrimoni, indovina perché? I think I wanna marry you, Bruno Mars, ritrovata in questo nostro pomeriggio per Tutti in Lista. Stiamo parlando del caso di Ilario Esposito, che interviene su un treno fermo della metro di Milano e insomma ha salvato diciamo delle ragazze che erano state importunate da 8 uomini con bottiglie, insomma, che stavano per compiere violenza. Lui ha estratto la pistola, da lì è stato licenziato. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera. In questo tipo di situazione, che non è un unicum, ce ne sono state altre di queste situazioni perlomeno similari, si sommano due elementi e due momenti diversi: la rigidità e l'inaccettabilità di norme disciplinari sul lavoro che non hanno tenuto conto della situazione di criticità e di situazione in cui la persona poteva rischiare la vita, perché poi si rischia la vita, si muore e poi arrivederci, saluti, facciamo i funerali e facciamo qualche norma più restrittiva, ma non serve a nulla. E dall'altra parte l'apatia, la negazione di questa gente informatizzata o tale o dotata di strumenti elettronici, che invece che reagire, filmare. Io anni fa da ragazzo, oggi non sono più un ragazzo, mi trovai a Parigi in una situazione simile, non con la guardia giurata, non con pistole, ma dove una parte del vagone della metropolitana reagì e fermò due borseggiatori che le presero anche di santa ragione. Stiamo parlando di più di 25 anni fa. Punto.
0: In quel caso la gente si ribella, reagisce. Voi di che sponda siete? Di quelli che stanno fermi a filmare anche in altre situazioni, o che agirebbero, cioè che intervengono e magari si mettono in difficoltà? Perché poi è quello, nel momento in cui intervieni sei uno che mette a rischio anche se stesso. C'è Ivy con Lie to Me.

0: Allora, ci sono molti di voi che commentano su questo atteggiamento sia della società che ha licenziato l'uomo che è intervenuto, che quindi ha protetto le ragazze, che dice: ma com'è possibile il protocollo di questo tipo? Siete molti di voi che commentano, però poi mi chiedo alla fine: sareste fra quelli che hanno ripreso o fra quelli che intervengono, che certe volte magari si mettono anche in situazioni un po' pericolose perché no, non stanno in disparte e non vanno a riprendere? Mi chiedo che senso ha mettere una guardia che quando cerca di fare il suo lavoro viene licenziata, lo trovo ipocrita. Questa è la risposta da parte di Manu, ma dici anche la tua sull'altra domanda che stiamo facendo stasera. Poi io dico solo una cosa: perché spendono soldi e danno pistole? Non è meglio una pistola giocattolo? Siete in molti ad aver ripetuto questa cosa qua, ma evidentemente se c'è la pistola è per difesa personale e poteva anche usarla. In quel caso lui l'ha utilizzata come deterrente, portandola semplicemente al petto, però puntata verso il basso. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Dite all'azienda pubblica lì delle guardie giurate che facciano a meno di dargli la pistola, no, che gli diano la pistola d'acqua, che allora va tutto bene, non si fa male nessuno, probabilmente dopo si fa male qualche altro, va bene tutto ormai.
0: Il teaser gli danno la prossima volta.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ermal Met.

0: Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Un mesetto fa di qualcuno che è intervenuto facendo in questo caso il suo lavoro, però si è giocato il posto di lavoro. Ma perché siamo partiti da questo caso qua? Perché ci serviva per capire se voi quando vi trovate in una situazione difficile dove ci sono delle persone che minacciano, dove ci sono delle ingiustizie, siete di quelli che intervengono, quelli che filmano, quelli che non fanno assolutamente niente, che restano in disparte. Tanto potete restare anonimi e anche essere onesti nella vostra risposta. Perché ce lo siamo chiesto? Perché sono sempre di più le persone che agiscono, quelle che rischiano e che poi ci mettono del loro. In questo caso si è giocato il posto di lavoro la persona che ha pensato bene di agire in quel modo. Sentiamo chi c'è in lista.
1: È molto più semplice non prendere posizione. L'unica cosa, poi quando fai un esame a te stesso capisci che persona vuoi essere. Insomma, se vuoi essere quel tipo di persona che non dà ragione, che non si batte per X valori, che non si batte per le giuste cause, insomma, poi dico vabbè, esistenza poco fine a se stessa, e insomma ognuno poi si fa i suoi conti e capisce che persona è. Se ognuno è contento della persona che vuole essere, ben venga, ma io sono, diciamo, molto contraria a questa cosa. Una persona dovrebbe, secondo me, avere dei valori, dovrebbe avere un certo tipo di cose per cui buone, per cui si batte, ed è giusto che si batta, a prescindere da quello che gli altri possono pensare, a prescindere dalla causa. Io avrei fatto esattamente come ha fatto quel ragazzo. E le persone che erano lì a fare i video, penso che avrei neanche tollerate. Ecco, ciao.
0: Beh, perché poi ci troviamo nel quotidiano dinanzi a più di queste notizie. Beh, tempo, insomma, non molto tempo fa, ricordiamo anche qualcuno che è intervenuto contro chi lanciava delle bottiglie di vetro contro la vetrina, e sappiamo benissimo com'è andata a finire. Abbiamo Temper City con Self Aware.

0: 26, stiamo discutendo di questo caso, ma che ci serve come spunto poi per capire, voi sareste degli interventisti oppure delle persone che stanno in disparte o addirittura di quelli che filmano? Perché poi insomma abbiamo raccontato di questo caso di questa guardia giurata che lavorava sulla metro, che ha dissuaso praticamente un gruppo di 8 ragazzi a compiere violenza nei confronti delle ragazze all'interno di un vagone della metro. È stato spintonato, gli hanno rovesciato addosso un bicchiere, a quel punto hanno spaccato delle bottiglie, volevano menarlo, volevano fare male alle ragazze, e lui per dissuadere questi 8, perché era in minoranza ovviamente, ha estratto la pistola. L'ha estratta, però l'ha portata al petto, non ha puntato verso qualcuno, l'ha portata immediatamente al petto puntando verso il basso, contro di sé, neanche contro gli altri, contro di sé. Da qui che cosa è successo? Che ha rotto il protocollo prevede che non venga estratta la pistola se non c'è un rischio effettivo di qualcuno che ti sta per sparare o che ti ha già sparato, e in quel caso è stato licenziato senza, con la giusta causa, anche se ha, diciamo così, sventato questa azione violenta nei confronti delle ragazze, c'erano delle persone che riprendevano, non è intervenuto nessuno, hanno semplicemente ripreso dall'interno del vagone. Da lì e viene da chiedersi, voi se vi capitasse una situazione del genere, come ne succedono tante, siete quelli che intervengono, quelli che filmano o quelli che non fanno assolutamente niente? Perché poi è facile dichiararlo, è un po' più difficile farlo. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Anch'io sono una GPG, anch'io delle volte mi sono trovato in questa situazione, anche a me verrebbe da tirar fuori, diciamo, la pistola, perché mi sento veramente in pericolo. Però succede quello che è successo praticamente, la prima cosa che perdi è il decreto perfettizio, il porto d'armi, e sicuramente hai perso anche il posto di lavoro, e questo non è giusto, perché io difendo anche la gente.
0: C'è Marianela in arrivo per Ugel, eccolo qua.

0: musica DJ in questo 8 di maggio 2026. Passa Marianela anche lei. Allora, tu sei uno di quelli che interviene oppure uno di quelli che sta in disparte? Uno di quelli che filma, uno di quelli che non... Diteci la vostra, sentiamo chi c'è in lista. Vai,
1: ciao company. Allora, io le dico sempre a mia moglie quando siamo in giro, ormai i nostri figli sono grandi, che se vedo una situazione un po' dove c'è un rischio per altre persone, piccoli, ragazzini o persone anziane, è meglio che inizi a chiamare i carabinieri, mia moglie, perché chi rompe paga. E questo gli metto le mani addosso e gli faccio veramente male, perché sono stufo di queste situazioni che vengono a crearsi. Ciao company.
0: Ciao, c'è Emma con Arcomi, vacci piano.

0: dove insomma il quesito non è facile intervenire, non intervenire, lui è intervenuto. Ciao company, premetto che potevano fare a meno di dargli la pistola visto che le hanno licenziato per giusta causa. No, lui ha la pistola perché nel caso qualcuno ti spari, poi nel momento in cui ti ha sparato, allora tu puoi rispondere al fuoco. Però se tu la estrai, già vuol dire che vuoi fare fuoco. In questo caso, ricordiamo, lui non ha fatto fuoco, l'ha usata come deterrente perché se l'è portata al petto dicendo che qualcuno si avvicini. Perché gli hanno dato, quindi, dico io, purtroppo, se ci si pensa bene, prima di mettersi in prima linea e di agire, perché comunque se agissi cosa succede? Perché passi dalla parte del torto, perché la legge italiana non ti tutela, anzi denuncia, cioè una buona serata da parte di Angelica. Eh sì, perché lui, senza aver fatto nulla, avendo preservato in una situazione dove non è accaduto assolutamente niente, ricordiamolo, le ragazze sono state salvate e tutto quanto, è finito dalla parte del torto, anzi è stato licenziato perché non ha rispettato il protocollo. C'è qualcuno che dice: beh, io avrei chiamato i carabinieri, mi sarei messo in disparte, avrei chiamato i carabinieri. Però sentiamo, perché c'è qualcuno che ha le opinioni anche sui carabinieri.
1: Ciao company, i carabinieri o i vigili non vengono fuori se non ci sono feriti. Ma no. Fanno fatica ad uscire anche se li chiami. Buona serata.
0: Ma no, non è, ci sono state altre azioni dove io li ho chiamati per altri interventi e sono arrivati anche quando non ci sono feriti. Quindi questa cosa assolutamente no. Arrivano con calma, ma arrivano. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Allora, carta igienica sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
1: Prendi quelli che non si rompono.
0: E infatti prendo fazzoletti sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
2: Sensitive, scelta di qualità.

0: le ore 22, ma sarà un weekend di radio, eh. Dopo ve lo spiego, intanto sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Allora, ci siamo. Dicevo un weekend di radio per il sottoscritto, perché già vi annuncio che domani mattina alle 7.30 sarò in onda io, insieme a Dario De Biasi, caro Pacini. Ti tradisco un po'. E poi la sera saremo a Bibione a fare la grande festa, la Bibione Marathon, con io e il DJ Nick. Quindi stasera, domani mattina, cioè sarà proprio bellissimo, meraviglioso, bellissimo. Domenica riposo, chiaramente, come Gesù, come il Signore. Domenica, che cosa è? Riposo. Okay. Siamo pronti a ripartire anche oggi, certo. Tra gli sciamani che abbiamo, diciamo così, letto, ascoltato, abbiamo deciso uno, cioè uno è talmente disarmante, ma talmente geniale, talmente provocatorio, talmente bello, che abbiamo deciso di mettere questo sciamano. Prego.
2: Due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana. Sulla prima però ho qualche

buon venerdì. Leggo delle notizie meravigliose per il nostro bel paese, per l'Italia. Siamo terzi in Europa. Sapete su che cosa? Sul pagamento elettronico. Cioè, siamo praticamente... Sì. Nel 2025, quindi dato dell'anno scorso, siamo uno dei paesi più cashless d'Europa. Terzi, davanti a noi ci sono la Bulgaria, penso la Bulgaria e la Svezia. Mai avresti immaginato la Bulgaria che fosse un paese cashless. Cioè paghiamo dal caffè da 1,50 euro al, che ne so, alla spesa, al carburante, al paio di pantaloni, al ristorante, la pizza, eccetera, con la carta, ok? Quindi non con il contante, ma con il cashless, addirittura dal telefono. E dico, ma strano, perché è un qualcosa più da giovani questa cosa. Il popolo italiano, che mediamente è medio stagionato, medio vecchio, non siamo un popolo giovanissimo noi, no? E invece siamo terzi in Europa, quindi voglio dire, un applauso.

0: No, ci sta, facciamocelo. Tra poco ne parleremo un po' più a fondo, perché ci sono anche differenze tra nord e sud, però alla fin fine insomma ci stiamo difendendo alla grande, sempre meno monete in tasca, siamo più veloci nei pagamenti, non solo quelli futili tra virgolette futili di ogni giorno, ma siamo anche cashless nel pagamento delle bollette, stiamo migliorando, signori. Ma voi, vi piace ancora il contante, eh? O siete anche voi cashless? Pagate con la carta, che fa anche un po' figo, diciamocelo, eh? Ditelo al 3332688688. Questo venerdì parte così. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: e splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Chinatown, Harris su Radio Company. Buona serata, buona serata. Arrivare a fine settimana e trovarsi al terzo posto in Europa come il paese più cashless, cioè quel paese che paga ormai sempre di più con la carta, col telefono, con il telefono. Ma avete la carta d'identità dentro il telefono? Proprio lo spiego così in maniera bassa, proprio. Hai capito? Tac, vai lì, fai click ed è subito, proprio, cioè è velocissimo. Ma si possono, grazie all'app, io per esempio, si possono pagare anche i bolli dell'auto, le bollette, si può fare un po' di tutto, ok? Ma questo è il classico pagamento online. Ma il fatto che noi siamo stati abituati ad avere il contante in tasca, in contante in tasca, le monetine che accompagnano tutte le nostre tasche in ogni dove, che poi quando arrivi in auto ti siedi e ti scorrono tutte una dietro l'altra, e cadono tutte là, proprio in mezzo, sotto i sedili, che non le trovi più, soltanto l'aspirapolvere poi le incontra e basta. Ecco, questo non c'è più. Non c'è più. Tra l'altro, le città più cashless sono Milano e Roma, ma non solo, anche al sud, Ragusa, Nuoro, Campobasso si difendono benissimo. Fatto sta che l'Italia è al terzo posto. Davanti a noi c'è la Bulgaria. La Bulgaria, signori, la Bulgaria non la sentiamo mai nominare, se non perché oggi è partito il Giro d'Italia e perché è uno dei paesi più cashless d'Europa. E poi c'è la Svezia numero uno, ma noi siamo al terzo posto e quindi niente più monetine o contanti in tasca, o sempre meno. Cashless, soldi liquido ti fa più libero. Eccoci qua, messaggio. Sembra quasi uno slogan il messaggio arrivato al 3332 688 688. Li stiamo ascoltando perché state mandando anche degli audio sul fatto di cosa pensate, cioè se siete ancora non riuscite a lasciare il contante, o vi va meglio pagare con il telefono, che secondo me è la cosa più bella. A me rende libero pagare col telefono, invece, pensa un po'. È così. Pacini, te invece come paghi? Com'è che ti va meglio te?
1: Con l'iPhone,
0: quindi con il telefono pure te. Perfetto. No, ma tra l'altro cioè la cosa bella è che uno dice, ma questa è una cosa da giovani, cioè una cosa che è più pratica per i giovani, noi siamo più abituati, ho sempre avuto in tasca la banconota. Invece no, il paese, che è uno dei paesi medio vecchi, l'Italia non è giovanissima, è al terzo posto per il cashless per quanto riguarda la classifica europea. E poi stiliamo altre classifiche dove si comincia a pagare sempre di più. Ma voi siete cashless o siete contanti ancora? 3332 688 688.

0: Dream su Company e stiamo parlando di cashless. Stasera stiamo parlando di pagamenti digitali. È arrivato un audio, bello pesante anche. Addirittura mi attaccano. Io, solitamente premetto che insomma noi qua facciamo un programma di leggerezza, no? E insomma, basta, cioè noi siamo così leggeri, noi dobbiamo andare a discutere di economia, di evasione, ma no, lungi da noi sta cosa, Pacini, ma ti pare che io e te ieri sera abbiamo parlato di gelato? Pensate un po', parliamo di carbonare ragù, noi parliamo di queste cose semplici, di come si vanno a dormire, come si va a dormire, i rapporti di coppia, queste. Però sentiamo cos'è arrivato in merito al fatto che io ho detto che l'Italia è un paese al terzo posto per quanto riguarda il pagamento digitale, vai!
1: Chi è la cittadella? Ecco, mai sentita un'esaltazione più becera di questa?
0: Ma no!
1: Siamo sempre più cashless.
0: Si dice così.
1: Usare la carta, farà figo per te. Io preferisco usare il contante, o meglio, preferisco usare quel che mi pare, senza subire imposizioni da nessuno.
0: Ma
1: senza
0: no.
1: dover pagare la commissione alle banche.
0: Ma no.
1: Senza dovermi giustificare perché devo, tutti devono sapere dove
0: fino alla fine, fino alla fine,
1: i miei soldi, e perché c'è questa finzione di combattere l'evasione fiscale.
0: Infatti vediamo da noi
1: che tutti coloro che usano il contante sono ricchissimi, straricchi, e invece quelli
0: dipende.
1: Che sono ligi sono quelli naturalmente migliori, e in effetti i miliardari che evadono decine di miliardi lo fanno perché pagano magari il caffè o il gelato in contanti. Mai sentito una puttanata del genere? E comunque vero è che i miliardari aumentano ogni anno il loro patrimonio, mentre si sta allargando la fascia della povertà, non solo quella relativa ma anche quella assoluta. Allora evitiamo di dire delle puttanate come quelle che stai dicendo stasera, grazie.
0: Ecco. Allora, caro amico mio, sei fuori focus. Perché noi ci limitiamo anche a leggere, a dire quello che accade in giro per il mondo, in giro per l'Europa. È un dato di fatto, ci sono dei dati che dicono che l'Europa è al terzo posto per il pagamento digitale, punto. Poi siamo in uno stato di diritto, uno stato libero, e tu sei libero di fare quello che credi, quello che vuoi. Io pago cashless e tu paghi in contanti, come altri amici che mi hanno scritto: ciao, sarò boomer ma mi piace pagare in contanti, lo vedo andare via, vedo il denaro che se ne va e mi rendo conto soprattutto di quanto spendo, e spendo ancora. Allora, come la pensate? Io vi ho soltanto chiesto non come la pensate sull'argomento, ma pagate digitalmente, quindi cashless, come dice l'articolo, digitalmente oppure ancora contanti? Vai, 3332688688.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ermal Meta Live Club 2026.
6: Stella stellina.
5: Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta, uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
7: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo, sono fino al 20 maggio. Info in negozio online.

0: su Company. Ragazzi, però è venerdì, cioè noi siamo un programma leggero, un programma così, un programma che vi accompagna proprio, amico, cioè alla fine, insomma, se pagate in un modo o nell'altro, basta che paghiate, cioè, questo è un po' il concetto. C'è sto dato che dice che sempre di più gli italiani stanno pagando in digitale, col pagamento digitale, cashless, capito? Centri sportivi, negozi, articoli sportivi, gioiellerie, negozi, souvenir, concessionari, officine meccaniche, bar, ristoranti, edicole, fioristi, supermercati, un po' dappertutto. Dappertutto. Sentiamo.
1: Credo che cos'è arrivato. Sì. Il pagamento sì. In contante obbligatorio, così nessuno sa, siamo tutti terapeutisti e per fortuna Google. Chi per esso non sa quello che facciamo, perché comunque lo sa tutto, perché basta parlare di una ricetta, certo, una qualsiasi cosa, e ti esce su Google, ti esce su Instagram, esatto, e quant'altro necessario. Quindi certe cavolate come bisogna pagare in contanti perché così faccio quello che voglio è una cagata pazzesca, come diceva Fantozzi.
0: Allora, con la stata Potionchi, quindi in questo caso. Poi, ciao ragazzi, Patrizia da Padova. Io nemmeno mi ricordo cosa sono monete e banconote. Uso solo la carta e il wallet sul telefono e mi trovo strabene. Ecco, punti di vista. Poi sentiamo ancora uno.
2: Io uso un po' l'uno, un po' l'altro per le spese grosse, ovviamente la carta, per le spese piccole caffè o qualcosa uso il contante, però avendo un'attività sono d'accordo sul fatto di usare tutti la carta, sono perfettamente d'accordo, dovrebbero abolire il contante perché così non ci sarebbe più il nero, ma non per il bar, per un caffè da 1,30 euro, ma per i dentisti, per gli avvocati, per i gioiellieri che hanno dei prezzi allucinanti. Ciao ragazzi, buona serata.
0: Grazie, ne abbiamo ancora di messaggi, ho paura ad ascoltarli anche. Intanto andiamo con Nelly Furtado con Hot and Fans qua su Company.

0: Gaga su Company. Parlare di contanti o pagamento di digitale è un po' il dito nella piaga da quanto sta arrivando. Lo concludiamo adesso anche in bellezza con quattro risate, perché sì, gli italiani sono terzi in Europa per il pagamento cashless, vuol dire meno contante, cioè pagamento digitale. Sentiamo cosa è arrivato, vai.
1: Ciao a tutti, sono Carlo e ho un negozio.
0: Ciao Carlo.
1: Allora, a proposito del pagamento contactless, come vi piace chiamare, allora, cashless. Nel mio caso, nel mio negozio, prendo i pagamenti con carte, contactless e tutti i vari sistemi digitali, e questo a me costa circa 1000 euro di commissioni al mese. Con quei soldi potrei sicuramente assumere una persona part time. Se moltiplicate tutte le commissioni che vengono pagate in tutta Italia,
0: una valanga.
1: Ci sono migliaia di persone che non hanno lavoro perché i negozianti devono pagare le commissioni. Vi sembra corretto questo?
0: No, ma questo è un altro discorso. Questo è un problema un po' del nostro Stato, che ci mette la commissione, la tassa, eccetera, eccetera. Stiamo pagando anche le accise di 50 anni fa sulla benzina, ma nessuno protesta, voglio dire. È andata a 2 euro ultimamente, però tutti muti. Comunque, andiamo avanti.
2: Ciao, io lavoro nella grande distribuzione, in un grossissimo supermercato. Sono prima cassiera e faccio solo quello, full time. Posso affermare con assoluta certezza, dai dati che ho ogni sera nella chiusura cassa, dove mi dà tutto il resoconto, dalle battute al minuto alle contanti, buoni, transazioni elettroniche.
0: La percentuale
2: è 30% contante, 70% transazioni elettroniche.
0: Eccola qua.
2: Siamo più o meno
0: rispecchia.
2: In linea.
0: Ecco, rispecchia. C'è Ale da Verone, dice: secondo me ognuno fa quello che vuole. Oh, come meglio crede. Oh, applausi. Oh, finalmente sì. Allora, togliere il contante per togliere il nero è una cagata, però è così. Ma una domanda: se finisce la linea, non funziona internet, per sfiga non ti va il bancomat. Allora, il mio consiglio: se sei in un ristorante, comincia a lavare i piatti. Almeno fa qua. Se sei in un negozio, piega le maglie. Se sei dall'altra parte, comincia a prendere la scopa, scopa per terra, gli dai una mano. Se succede, se sfiga, è sfiga, Poi sentiamo.
3: Il problema non è pagare contanti o cashless. Il problema
0: qual
3: è arrivare a fine mese che so cashless.
0: Lui ha vinto. Chi se ne frega, qui l'importante è arrivare a fine mese. A tra poco, grazie, a tra poco.
4: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: e splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Allora, carta igienica Sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
3: Prendi quelli che non si rompono.
2: E infatti prendo fazzoletti Sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
3: Sensitive, scelta di qualità.
4: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: sabato versione Rewind, il nostro viaggio attraverso i successi mercati anni 90. Salve anche igienica la console, partiamo oggi con lo grande classico della musica house, sto parlando di Show Me Love di Robin S del 93 su etichetta Champion.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Tonello, c'è Energia 90 che suona ed ora la voce di Cissy Rogers per il progetto dei Just Funk. Questa è Can We Live, era il 94 su Rack and Pause Record.

0: parte di Energia 90 di questa notte. Tra un po' torniamo con Boris Douglas.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: questa Radio Company suona negli anni 90, il nostro radio show, il nostro viaggio attraverso i successi marchiati anni 90 con Mauro Tonello e DJ Nicola Console, dove risentiamo anche un gran pezzo con la voce di Naya Day per il progetto di Boris Douglas con Keep Pushing 95 su Peppermint Jam.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.